È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

figli appena, ma se ricorda la vecchia madre che gli tirò uno scherzo da prendere.